0: basta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri, che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro, però, la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola, alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto, sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi, sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti, sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Profumo di caffè, lo sento e come tutte le mattine a quest'ora il profumo di caffè ci dà anche un po' di energia per affrontare la mattinata. Ben svegliati cari amici romantici, Monia Braga con voi in questo giovedì 14 maggio. Saluto anche Simone Serpone, questa mattina più assonnato del solito. Simone, dai che ce la facciamo, dai forza, come sempre si occupa della parte tecnica e ci regala subito il primo disco romantico di questa mattinata. Rita Pavone, Che mi importa del mondo, e tra poco anche Loredana Bertè con Fiabe.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Romantici all'ascolto, siamo pronti ad affrontare questo giovedì 14 maggio, siete attivi, siete svegli, c'è chi è pronto ad andare a dormire perché magari ha lavorato durante la notte e sta staccato, ha finito il turno, dai raccontatemi tutto, 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva anche per il buongiornissimo caffè che tanto ci piace, le vostre cartoline, quanto è bello iniziare la mattinata così, quanto è bello iniziarla anche con Peppino Gagliardi, Accanto a chi, e tra poco anche Drupi con Sera.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: In questo 14 maggio andiamo a scoprire i santi del giorno. Oggi è San Mattia Apostolo, allora salutiamo tutti i Mattia all'ascolto. Tra l'altro lui è il protettore di ingegneri e macellai, e allora salutiamo anche tutti gli ingegneri e i macellai romantici che sono collegati con noi. In questa giornata 79 anni fa veniva aperto il primo teatro stabile italiano con lo slogan un teatro d'arte per tutti. Un attore e un impresario teatrale, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l'idea di teatro come servizio pubblico fortemente radicato sul territorio. Il teatro è importantissimo. Questa idea rivoluzionaria fu di due giovani, il grande Giorgio Strehler, attore triestino, e Paolo Grassi, impresario d'arte milanese. Loro erano amici di vecchia data e hanno deciso di aprire il primo teatro stabile italiano. Che intuizione pazzesca! Il teatro io lo amo particolarmente, mi piace anche andare a vedere gli spettacoli teatrali, mi piace anche farlo, faccio una tipologia un po' diversa di teatro, cioè improvvisazione teatrale. Salutiamo anche tutti i teatranti e gli attori all'ascolto. C'è Tony Dallara su Romantica Radio con Ti dirò, e tra poco anche Loretta Goggi, muta allargata.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, è sempre bello sentire le vostre voci, continuate a mandarci note vocali al 331 240 78 78. Siamo pronti tra poco per chiudere questa prima ora insieme, tra l'altro lo faremo andando a scoprire anche cosa dicono le stelle per tutti i segni zodiacali. Grazie al nostro Roberto ci sarà il momento dell'oroscopo. Intanto Ciro Sebastianelli con Il buio e tu, e tra poco anche una bellissima canzone che mi fa sempre venire la pelle d'oca. Inevitabile follia. Raff su Romantica Radio.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri, che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro, però, la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola, alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto, sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi, sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti, sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ancora buona giornata, buona mattinata, sempre Monia Braga con voi fino alle 9. Diamo il buongiorno e il ben arrivato anche a chi magari sta accendendo la radio in questo momento, perché non tutti si svegliano prestissimo, non tutti fanno partire la giornata all'alba, giustamente. Qualcuno si starà collegando in questo momento. Allora, buongiorno, è giovedì 14 maggio, tra poco andremo a scoprire anche un po' i compleanni di questa giornata, ma apriamo una nuova ora con Glenn Medeiros, Un Roman d'Amitié, e tra poco anche Edoardo De Crescenzo con Naviganti, e tra poco la nostra collection musicale Canta Napoli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

ancora usiamo. Diciamo che la sua vita gli è cambiata, eh? Da giovane studente a remida appunto dei social network, l'uomo che ha rivoluzionato nel bene o nel male le relazioni umane di oltre 1 miliardo di utenti. Mi riferisco a Mark Zuckerberg, e quindi auguri. Oggi è il compleanno anche di George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico con la celebre saga di Star Wars, ma non solo. È il compleanno anche di Valeria Marini, auguri, mamma mia, auguri, auguri, auguri. Lei valeriona nazionale che amiamo tantissimo. E voi festeggiate? Avete qualcuno da festeggiare? Raccontatemi tutto al 331 240 78 78. Il nostro viaggio mattutino romantico prosegue con Gianni Togni, Voglio un po' di Amsterdam, e tra poco anche Domenico Modugno, Chi si vuole bene come noi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Visto che oggi è il compleanno di Mark Zuckerberg, parliamo anche un po' di social network, o meglio dei nonni digitali, perché attenzione, siamo abituati a sentire parlare dei giovani, delle giovani generazioni, dei nativi digitali, ma ci sono anche i nonni, perché sono più online di quanto pensiamo. Il 71% usa i social media, Instagram, Facebook e quant'altro. Il 35% acquista online in autonomia, il 67% conosce l'intelligenza artificiale, il 34% l'ha usata ovviamente l'intelligenza artificiale, il 59% usa tranquillamente WhatsApp, app di messaggistica ovviamente per mettersi in contatto con tutti, anche con i più giovani, con i nipoti, perché no, il 53% fa ricerca online e il 37% usa i pagamenti digitali, quindi insomma il portafoglio resta più spesso sempre a casa. Anche per gli over 60 e anche per gli over 70. Vi siete ritrovati? Nel frattempo arriva Vasco Rossi con Ciao e tra poco anche Maurizio Arcieri. 5 minuti e poi

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide. Ci fai tanta tanta compagnia. Grazie e un bacio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: A proposito di nonni digitali, c'è Beatrice di Napoli, mi scrive: beh, non vi dico il caos che fa mia madre con il cellulare, tipo io non ho fatto nulla e poi alla fine tutto è cambiato. Un saluto anche a Francesco, che vuole a sua volta mandare un saluto al nonno Silvano, che ha una pagina Instagram, che è bello che è attivo, insomma mi piace questa cosa, eh. E tra l'altro almeno i nonni digitali sono sempre molto carini nei commenti, diciamo così, sono un po' più gentili di certi hater, assolutamente. Cugini di campagna, anima mia, adesso su Romantica Radio, e tra poco anche Gelosia di Bobby Solo, e tra poco lo spazio dell'oroscopo.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci arrivati a giovedì 14 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Al lavoro sarete decisamente efficienti, la serata però non avrete molta voglia di passarla in luoghi sconosciuti, preferirete andare sul sicuro. Toro, anche oggi una buona giornata. Al lavoro i rapporti con i colleghi non saranno così difficili e molti di voi potranno raccogliere qualche piccola soddisfazione. Gemelli, oggi non aspettatevi grandi cose perché tanto non avreste l'umore adatto per approfittarne. Lavorerete certamente di malavoglia. Aspettatevi più disastri che belle notizie. Cancro, sarete sempre di corsa e rischierete di dimenticare qualcosa. Sul lavoro non avrete un attimo nemmeno per prendere un caffè. Leone, oggi saranno i piccoli problemi di tutti i giorni a tenervi sulla corda. Sia in casa che sul lavoro, però, la serata arriverà quasi di colpo. Approfittatene per rilassarvi. Vergine, il vostro umore si manterrà allegro e affronterete gli impegni della giornata sempre con spirito ottimista. Sul lavoro sarete trascinanti. Bilancia, oggi sarete decisamente stanchi, quindi vi consigliamo di non caricarvi di troppi impegni e di essere più selettivi del solito. Sul lavoro limitatevi all'ordinaria amministrazione. Scorpione, sul lavoro vi divertirete a provocare per vedere le reazioni, nel privato non lascerete passare nemmeno una virgola, alla sera sarete il motore trascinante della compagnia. Sagittario, anche oggi farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto, sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, anche oggi potrete sfruttare una buona giornata dove perlomeno non dovrete scalare montagne per ottenere i vostri obiettivi, sul lavoro avrete le vostre soddisfazioni. Acquario, giornata più intensa di quel che pensate, dove potreste cambiare idea molto rapidamente e decidere di muovervi in direzioni impensate fino a un momento prima. Pesci, anche oggi vi sentirete piuttosto nervosi e irrequieti, sarete pronti a fare dei drammi anche senza una vera ragione, solo perché ve lo sentirete. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Pronti per una nuova ora? Attenzione, tra poco arriva un bel momento che vi dà la possibilità di ricevere un bel omaggio profumato. Non vi dico di più, ma forse avrete già capito. Apriamo questa nuova ora con Roxy Music, Jealous Guy e tra poco anche Albano con Pensando a te. Sempre e solo qui su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Pronti? Questo è il momento, dovete essere proprio veloci, anzi veloci e contenti. Scrivete la parola romantica con il vostro nome e la città al 331 240 78 78. Il più veloce e solo il primo riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri. Allora cosa aspettate? Mandate subito un messaggio per avere l'omaggio.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete e campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica News, ci siamo appena informati, aggiornati come sempre e siamo pronti tra poco per fare un po' il giro dell'Italia con le città che hanno caratterizzato tantissime belle canzoni. Tra poco Trieste, andiamo proprio lì con Sergio Endrigo per questa rubrica dal titolo molto bello, Tutta mia la città. Questo tra poco, intanto abbiamo Adamo con Affida una lacrima al vento e tra poco anche E Simple Red, You Make Me Feel Brand New.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Mi piaci!
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Tra le canzoni che hanno il nome della città nel titolo, non possiamo non ricordare Trieste, cantata da Sergio Endrigo. È uno dei primi brani identitari della sua carriera. Nel testo, in realtà, Trieste non è solo una città. È il simbolo di appartenenza, ma anche memoria personale. È in queste parole, in queste strofe, che Endrigo racconta il suo luogo dell'anima, il punto fermo e il legame profondo. Con una voce pulita, senza artifici. Una rosa.

0: Il tema delle radici è assolutamente autentico. Endrigo è nato a Pola, oggi Croazia. Ha infatti vissuto il mondo dell'Istria e di Trieste, tra vento, mare e luce fredda. Oggi potremmo definire questo brano probabilmente una delle prime canzoni di città moderne, prima ancora che diventasse un filone diffuso.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone, anni 60, 70, 90, è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. E dopo aver ascoltato le vostre voci nello spazio Ciao Romantica, siamo arrivati al momento dei saluti, anche perché è già pronta Ornella, tra poco sarà con voi e questo giovedì 14 maggio prosegue ovviamente sempre con le nostre belle canzoni d'amore. Ci salutiamo con Marco Masini, Raccontami di te, e tra poco anche Romance, Fiori di carta. Un bacio da Monia Braga, buona giornata romantica, vi aspetto domattina come sempre dalle 6. Ciao!

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Grazie, ma grazie davvero, un grazie arcaico a tutti voi che fate questo applauso sulla sigletta. Buongiorno, sono davvero, volevo testimoniare subito che sono una cretina e l'ho fatto naturalmente. Buongiorno, buon giovedì 14 maggio anche da Ornella Rauccio, come sempre da tutta la squadra di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e ancora un saluto alla nostra e vostra amica Monia Braga, che ha aperto la giornata dalle 6 di questa mattina. Subito vi do i contatti, questo è il numero 331 240 78 78. Se volete c'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it, e so che la volete, quindi c'è la musica romantica. Tra poco andremo al Festival Bar dell'83 con Rettore e Io Te. Subito apriamo con Christian De Sica e Mondo Mio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Siete disponibili a viaggiare dopo essere stati a Napoli per ascoltare i classici partenopei? E allora, come sempre, viaggiamo nel tempo e andiamo a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 14 di maggio. 1944 nasce il regista, produttore e sceneggiatore George Lucas. Per intenderci, colui che ha firmato American Graffiti, le saghe di Guerre Stellari e Indiana Jones. Beh, ragazzi, non si può aver perso questi film indimenticabili. E allora non potete perdere anche le canzoni che stanno per arrivare. Tra poco andremo a Canzonissima del 1971 con Rosanna Fratello, il suo storico successo Sono una donna, non sono una santa. Subito c'è Vita mia di Amedeo Minghi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Nel nostro quotidiano pacchetto vacanze nel tempo, sapete che sono compresi anche degli eventi particolari accaduti in passato, proprio in questa data. E andiamo allora al 14 maggio del 1796, quando Edward Jenner somministra la prima vaccinazione antivaiolo. Pensate davvero quanti tributi, quanti ringraziamenti dobbiamo alla scienza, agli studiosi, ai ricercatori, che in questo momento, se ci stanno ascoltando, io abbraccio tutti, perché in quanti casi davvero hanno salvato l'umanità. Ci salva in piccolo anche la musica, per cui tra poco torniamo al 1966 con Gianni Pettenati e la storica Bandiera Gialla. Subito 1989, una delle più dolci ballad di Elton John, questa è Sacrifice.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Sono sempre con voi, Romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

miei curiosoni romantici, ho ancora un accadimento speciale da rivelare e da rivivere con voi, perché è accaduto proprio il 14 di maggio come oggi, ma nell'anno 1926. Il dirigibile Norge, costruito in Italia da Umberto Nobile e acquistato poi dall'Aero Club norvegese, completa la trasvolata transartica dopo aver sorvolato il Polo Nord, giungendo a Teller in Alaska. Solo pensare questa cosa, lo sapete, già mi dà le vertigini come sempre, per cui mi conforto con le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. E tra poco avremo i Santa Rosa con Ti Ricordi, subito 1977, grande successo di Franco Simone fu questa Respiro.

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Già passata un'ora insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, e ho l'occasione, come spesso faccio, di adesso salutare uno di quelli che stanno scrivendo al 331 240 7878. In questo caso vorrei salutare Franco da Sant'Antonio Abate, che scrive che ci ascolta tutti i giorni insieme al suo amico Enzo di Torre del Greco. Siamo felici di accompagnare quindi la vostra vita e la vostra amicizia, e a voi dedichiamo le prossime canzoni che stiamo per suonare. Ci sarà Giampiero Scalamogna tra poco. Voi direte: ma chi è? Lo conoscete col nome d'arte, che è Geppi & Geppi dal 77 con Blu, e subito Il Principe di Claudia Mori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Hai sempre detto che in musica le note sono sette, per cui può capitare che ci siano delle somiglianze, delle assonanze tra canzoni. Questo perché? Perché intanto tra poco stiamo per ascoltare Umberto Napolitano con Te ci sto, ma subito protagonista proprio delle parole di prima è questa canzone del 1970, perché subito dopo lo scioglimento dei Beatles cosa accade? George Harrison tira fuori questo grande successo, che però viene citato in causa per plagio di una canzone del 1963 delle Chiffons dal titolo He's So Fine. Alla fine in realtà George Harrison viene giudicato colpevole di aver inconsciamente plagiato quella canzone, mentre lui dichiarava di essersi ispirato in realtà al motivo di Oh Happy Days. Insomma, il grande successo che ritroviamo è My Sweet Lord.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Maltempo, arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare l'appuntamento con Tutta Mia la città e devo dire che ancora una volta questa mattina facciamo un viaggio nella capitale, perché si parlerà di Grazie Roma, ancora una volta Antonello Venditti. Imperdibile appuntamento come quello che seguirà, in cui dovrete essere velocissimi per essere profumatissimi. Quindi già penso abbiate capito tutto. Arriveremo a tutto questo con Homo Sapiens dal 75 e tornerò. Subito c'è Dario Baldambembo, la prossima è Da quando non ci sei.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: In più di una sua canzone, Antonello Venditti proclama l'amore per la sua città, Roma. E una probabilmente le racchiude tutte. Grazie Roma, scritta nel 1983 per celebrare lo scudetto della Roma. Il brano è stato costruito appunto per essere cantato da tutti, in un contesto collettivo. È infatti un ringraziamento, un abbraccio collettivo, un momento condiviso in cui Roma viene vissuta come comunità e identità. In sostanza, in questo caso, il centro non è la città, è chi la vive in

0: La canzone, lanciata in uno dei momenti fondamentali, calcisticamente parlando, per la capitale, ne è poi diventata quasi il simbolo. Le sue parole facili da ricordare, il ritmo orecchiabile, ne hanno fatto subito un enorme successo. Ancora oggi è cantata allo stadio.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: romantica. Un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
1: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Pronti? E allora, questo è proprio il momento in cui dovete essere concentratissimi, velocissimi per essere contenti. Questo è il senso di veloci e contenti, perché il primo, solo il primo, che scrive romantica con nome e città al 331 240 78 78 riceve il nostro profumatore, che è proprio il sogno, lo so, di tutti gli italiani e di tutti i romantici nel mondo. Allora, velocissimo, solo il primo ce la fa, 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il palapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Un'oretta davanti a noi qui su Romantica Radio, ancora buongiorno da Ornella Roccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. L'ho detto piano perché a volte corriamo un po' nel darvi il numero. Dai, tra gli altri voglio salutare Claudio da Corato in provincia di Bari, che scrive: sono un tipo molto romantico e passionale, non potevo non amarvi. Per esempio amo molto Julio Iglesias e tutti gli altri cantanti che cantano canzoni d'amore, e qui sei nel posto giusto, amico caro. Comunque vi ho conosciuti così, in radio, sul camion che guido tutti i giorni. Bravo, portaci con te, porta la nostra musica. Tra poco ritroveremo l'inedito postumo di Alex Baroni, che uscì proprio dopo 6 mesi dalla sua tragica scomparsa, La distanza di un amore, bellissima. E subito Adriano Celentano, questa è Che cosa ti farei.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ancora una volta siamo stati a Napoli per rivivere questi classici musicali e adesso da Napoli però ci spostiamo e andiamo in Austria, dove poverini gli abitanti di questo paese, che fa sorridere, però ragazzi pensatela dal loro punto di vista, hanno dovuto appunto cambiare il nome del paese dal 2021 perché questa piccola cittadina si chiamava Fucking, che in inglese immaginerete, se non lo sapete andate a cercare il significato, non posso dirlo in radio, e hanno dovuto cambiare il nome in Fagging perché questo villaggio subiva continui furti dei cartelli stradali, turismo molesto causato dal significato del nome in lingua inglese. Capirete bene che hanno deciso di cambiare, credo abbiano fatto bene. Noi non cambiamo, la musica è sempre romantica. Stiamo per ritrovare Mina però con Grinta dal 72 Fiume Azzurro, subito Tiziana Rivale con L'amore va.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
9: Posso ritagliare qualche secondo solo per fare un salutino, come spesso cerco di fare agli amici che non solo ascoltano Romantica Radio ma che la guardano in TV? E sì, perché in particolare sono gli amici da Campania, Lazio e Calabria, che possono farlo sul canale 788 del digitale terrestre. Per tutti gli altri c'è comunque la possibilità di guardare Romantica Radio, e potete farlo andando al nostro sito romanticaradio.it. C'è sempre da lì il click per ascoltare la diretta radio, ma anche il click per guardare la diretta TV, con tanti contenuti che sono davvero belli da vedere oltre che ascoltare. Quindi non perdete anche questa sfaccettatura di Romantica Radio, dove stanno per arrivare Camaleonti con L'ora dell'amore, subito il primo grande successo numero uno in Hit Parade del 1968 per Patti Pravo, ed era La bambola.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Antonio da Napoli, con romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
1: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabria.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Arrivati a quest'ora mi spiace sempre di dover cominciare a raccogliere le mie cose mentre ascolto ancora un po' di musica romantica con voi e poi andare via. Lo so che nel frattempo invece l'Italia intera e il mondo intero fanno la ola e cori da stadio per il fatto che vada via. Grazie, come siete carini, come siete umani voi. Sta per arrivare Marco Tre, ve lo ricordo, come sempre starà con voi da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio e noi ascoltiamo. Ascolteremo Antonio Valentini subito e poi ci sarà anche Michele Pecora dal 79 e come sempre da Ornella Rauccio un abbraccio a tutti voi, grazie per essere stati con me, spero di ritrovarvi domani mattina sempre dalle 9 a mezzogiorno, non mancate perché vi aspetto qui su Romantica Radio.
4: Romantica, Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Su Roma.

puntata ricca quest'oggi. Eh sì, cari miei, oggi è giovedì 14 maggio 2026. Buongiorno a Ornella Rauccio. Senti qui che sigla, Ornella. Mica come la tua, qua i miei boys, ma ogni tanto ce li scambiamo come le figurine, dai, facciamo così. Buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica. Vogliamo iniziare la trasmissione di oggi? Ma sì, anche perché queste canzoni che ci stanno addosso, come dice la sigla, con Riccardo Fogli, che ne sai, ci sta pennello più che addosso. Ma partiamo con Giampiero Artegiani e Le rondini sfioravano il grano. Sentite che poesia che vi dedico questa mattina. Buongiorno e buon ascolto.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Dolly Parton e Kenny Rogers hanno formato una delle coppie più iconiche della musica country. Sono stati uniti da una profonda amicizia, chissà se c'è stato qualcosa anche fra di loro, e dal successo planetario del 1983 con Islands in the Stream, brano scritto dai Bee Gees e che inizialmente Kenny Rogers voleva abbandonare. La loro collaborazione nacque spontaneamente in uno studio di registrazione, unendo le loro voci in un'armonia che ha definito le loro carriere. Li ascolteremo più tardi con appunto Islands in the Stream. Subito invece Umberto Tozzi con Notte Chiara.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite, il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Tutta mia la città, no, canticchio questo motivetto anche perché tra un po' va in onda la nostra rubrica, appunto, Tutta mia la città. Oggi vi porto a Venezia insieme a Francesco Guccini, ne ascolterete delle belle più tardi. Tempo di sentire Fred Bongusto con Pietra su pietra e subito Gianni Morandi, l'amore si cambia la vita, come dice lui.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Venezia di Francesco Guccini è uno dei brani più complessi e narrativi della sua produzione. Il titolo è chiaro, eppure la città non è idealizzata. Come è accaduto anche in altri casi, la città raccontata in questo brano in realtà non è la protagonista. Viene vissuta dall'esterno, quasi osservata con distacco e senza retorica. In realtà il testo racconta della fine di una relazione tra distanza emotiva e incomunicabilità, con uno stile lento e una voce narrativa, quasi parlata.
4: Venezia

0: Oh, Marghera.
1: Venezia dunque è uno scenario che amplifica il distacco. Niente romanticismo da cartolina, né stereotipi. Curiosità? Il brano ha una durata importante, pensato per l'ascolto attento e riflessivo, più vicino al racconto che alla canzone.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
1: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni. Grazie di esistere.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: C'è chi lo sceglie alla nocciola, chi alla frutta, chi ne fa una questione di abbinamenti arditi, chi come me non può fare proprio a meno del cioccolato. Beh, il gelato in Italia è molto più di un dessert, è cultura, rito ed emozione, siete d'accordo? Ma dietro a una coppetta dall'aria innocente può celarsi una verità meno poetica, perché non tutto sembra artigianale e a distinguerlo non è un capriccio da puristi, è una questione di qualità, di salute e soprattutto anche di gusto. Allora, come si può capire se un gelato è artigianale o no? Da tante cose, amici miei, le scopriremo durante la trasmissione di oggi, quindi più tardi. Il tempo di farvi ascoltare due canzoni, ma poi voglio sapere anche la vostra al 331-240-7878. Michele Zarrillo, Gli Angeli, tra un po', subito c'è Gianni Meccia con il suo Pullover.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oggi accontentiamo un po' tutti nei nostri saluti, perché abbiamo al sud Mina da Benevento, che saluto, al centro Lisa da Latina e al nord invece siamo vicino Milano. Chi ci ha scritto a marco@romanticaradio.it è Alessandro da Arese. Vi ho scoperti tramite il DAB che ho sempre nel mio camper. Siete fantastici e a me fa piacere pensare che tu nel tuo camper gironzolando per la Lombardia ascolti Romantica Radio. Bene Alessandro, grazie per i tuoi saluti e vi invito ancora una volta a mandare messaggi anche vocali, perché no, al 331-240-7878 e attraverso marco@romanticaradio.it. Vogliamo dedicare ai nostri amici le prossime due canzoni? Lo facciamo subito con Mario Lavezzi e Giulia Fasolino in Dolcissima e a seguire gli Starship in Nothing Gonna Stop Us Now.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: In arrivo della bella stagione ci gustiamo un buon gelato, ma è artigianale questo gelato che acquistiamo oppure no? Beh, il primo segnale si trova subito già con lo sguardo. Il colore racconta molte più cose di quanto sembri. Un pistacchio troppo verde, un limone troppo giallo, fosforescente quasi, una fragola tendente al fucsia, insomma sono tutti segnali d'allarme. Poi la stagionalità che conta naturalmente, una fragola a gennaio, un melone a dicembre, ma no grazie. L'artigiano serio segue le stagioni, lavora la frutta fresca e non si affida mai a basi surgelate. Poi ancora il volume, avete presente quando vediamo questo gelato che esce dalla vaschetta, no? Con volute scenografiche alte, soffici, con le panna montata, beh la trappola in questo caso è servita. Questo gonfiore è spesso dovuto all'aria incorporata e agli stabilizzanti che servono ad allungare la vita del prodotto. Poi il gusto chiaramente non mente, qui si gioca la vera partita, no? Un gusto alla nocciola deve sapere di nocciola e non di zucchero e aromi generici. Idem per il cioccolato, la mandorla, la crema, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, oltre alla scioglievolezza che deve essere lenta e ben fatta con grazia, questa scioglievolezza che non resta appiccicata al palato. Insomma, vi ho dato alcuni consigli per così carpire il gelato artigianale migliore. Anna Marchetti, che solo qui su Romantica Radio va in onda in Ma come posso non pensarti più, e subito Julio Iglesias con Restiamo ancora insieme.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Pronto, pronto, ti sento forte e chiaro. Mi senti? Tu mi senti? Pronti, pronti, via! Dovete essere proprio veloci, anzi, veloci e contenti, perché è il momento di giocare con Romantica Radio e conquistare il nostro profumatore per auto, che è diventato un best da conquistare. Allora, scrivete Romantica sul vostro telefonino come messaggio su WhatsApp al 331-240-7878, completando anche col vostro nome e la città o dal paese da dove ci chiamate. Bene, il più veloce riceve il nostro profumatore. Eh sì, è diventato un oggetto dei desideri da appiccicare, non so, dentro la vostra automobile, va bene? E chi non ha l'automobile, vabbè, la appiccica dove vuole. Che aspettate? 331-240-7878, il primo che arriva si becca il profumatore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero, punto e basta.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
1: Ciao romantica, Antonio da Cosenza. Un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il nostro elfo Verdiana ha già confezionato il profumatore che parte dalla nostra radio e voilà, arriverà al nostro ascoltatore che l'ha conquistato. Perché dico il nostro elfo? Perché è proprio un ufficio dove si è dedicati alla confezione dei profumatori, più o meno. Va bene? Allora, mentre si fanno tutte queste belle operazioni, noi ci ascoltiamo la prossima doppietta musicale. Mia Martini la ricorderemo con Donna Sola e riascoltiamo invece Stefano Sani con Complimenti.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero. Punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Ancora un'ora da trascorrere insieme. Come sapete, Romantica Radio non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete. E per voi, pronta c'è Mia Martini con il suo ricordo in Donna Sola. Simone Serpone ci fa riascoltare ora Stefano Sani con Complimenti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

teletrasporto vi porta al prossimo futuro, perché stasera alle 21 su Romantica Radio c'è Robertino che affronterà il tema delle famiglie tra tradizione e cambiamento. Un viaggio quindi nei legami, nelle case, nei valori che mutano forma ma che non smettono mai di contare. Una serata calda e profondamente umana. Vi aspetta stasera alle 21 qui su Romantica Radio insieme a Roberto Malvagia. Ed ora invece altra musica, altro giro, altro regalo. Tu che mi hai preso il cuor, ma che bella questa frase, ce la canta Mal, che detto da lui è tu che mi hai preso il cuor. E subito la luce buona delle stelle, anche qui con Eros Ramazzotti, ricordiamo qualche anno fa.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Allora, all'inizio della trasmissione vi ho parlato di gelati artigianali e allora mi ha scritto un nostro amico che si chiama Livio da Frascati, un gelataio, anzi un gelataro, visto che sta a Frascati, e lui niente, confeziona questi gelati artigianali, nel vero senso della parola, e sta attento naturalmente alla frutta di stagione, eccetera, eccetera. Quindi mi fa piacere che c'è qualcuno che segue anche questa tendenza, e quindi, caro Livio, che dirti, quando saremo a Frascati o da quelle parti, insomma, ti verremo a trovare. Adesso c'è Memore Migi con Io ti darò di più, subito gli Idea 2, li riascoltiamo in Potrei.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
1: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E a te, caro Lucio, piacciono i gelati? Sì, si vede. Ma quale gusto preferisci? Il puffo? Ma come il puffo? Ma dai, acqua zuccherata. Scherzi, come abbiamo parlato di stagionalità della frutta, abbiamo parlato dell'artigianalità del gelato e tu mi preferisci? Ah, ecco, perfetto, va, ti sei ripreso in corner. La crema, io rimango sempre per il cioccolato. Vabbè, vi lascio insieme al nostro amico Lucio che vi porterà tanta compagnia e musica. Le ultime due canzoni di oggi sono affidate a Francesco De Gregori con Titanic e subito Massimo Ranieri in Momento. Noi ci risentiamo domani, che è venerdì, ultimo giorno della settimana. Ciao!

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Matrimonio in vista?
4: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
3: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
4: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
3: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Avete sentito benissimo la nostra sigletta che annuncia ufficialmente che anche per questo giovedì, per essere precisi 14 di maggio, apriamo il nostro bel salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon pomeriggio, la voce di Lucio Belmonte, ma buon pomeriggio anche agli altri amici che fanno sempre parte di questo appuntamento quotidiano, no? La dottoressa Verdiana Sasso e redazione Camilla dall'altra parte del vetro, e grazie come al solito al mio grande amico e collega Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, ma adesso entra in ballo la parte più importante della nostra trasmissione. Siete voi, come tutti i giorni, mi raccomando, anche oggi commentate se volete quali sono gli argomenti che condivideremo al noto numero del WhatsApp al 331 240 7878, ma il nostro pezzo forte come sempre è la musica, quindi ascolteremo tra poco Miguel Bosé con Bravi Ragazzi e si parte subito con Drupi, Vado Via.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Dite la verità, quanto vi piace questa collection con Canta Napoli? Sono sicuro che avrò beccato qualcuno che canticchiava anche le canzoni protagoniste di questo spazio. Vabbè, tra qualche oretta ritorna ancora e devo dire che è molto apprezzato, grazie anche per i messaggi che arrivano di apprezzamento rispetto a questo appuntamento che abbiamo studiato per questo mese sulle canzoni classiche napoletane. Ho sotto mano una notizia di un argomento che ritorna prepotentemente in questi giorni, le dipendenze, in particolare le dipendenze tecnologiche, e parliamo oggi in particolare tra poco delle dipendenze sempre dallo smartphone, da questo device. Quali sono i comportamenti che dobbiamo avere per cercare di un po', ecco, evitare questa dipendenza da smartphone? Ne parliamo tra poco perché è un argomento che interessa a tutti, non soltanto i più giovani ma anche quelli che sono avanti con l'età. Ascoltiamo prima i Rocks con Bisogna Saper Perdere e subito cantiamo insieme. E qua voglio sentirvi Romina Power con Albano, Felicità.

storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio.

0: con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo, assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Completiamo la notizia che abbiamo anticipato prima a proposito di questo argomento che torna veramente attualissimo sulla dipendenza tecnologica, in particolare la dipendenza dallo smartphone. Gli esperti ci danno sempre più indicazioni come possiamo liberarci da questa dipendenza che, come tutte le dipendenze, non fa benissimo alla nostra vita. E allora, come liberarci dallo smartphone? Proprio chiaramente, diciamolo chiaramente, prendete nota, carta e penna, perché sono dei consigli molto ma molto utili. Innanzitutto sarebbe importante disattivare tutte le notifiche delle applicazioni per non stare sempre là a controllare quando arrivano le notifiche. Poi stabilite all'interno dei vostri spazi, che si tratti della casa ma si tratta anche dell'ambiente di lavoro, e di trovare delle zone franche senza il vostro smartphone. Ecco, non lo considerate assolutamente. Se avete poi alla fine la possibilità di poter calcolare il tempo che trascorrete con il vostro telefonino, vi rendereste conto di quanto tempo impiegate proprio a consultarlo. Cosa significa? Che ci sono dei dispositivi che lo fanno già tecnicamente, altri un po' meno, però prendere coscienza di quanto tempo diamo, concediamo della nostra vita a questo aggeggio tecnologico ci aiuta ad evitare proprio la dipendenza. Quindi mi raccomando, se applicate queste piccole regole sicuramente troverete giovamento nella vostra vita. Arriva Maurizio Arcieri con Prima Estate, subito Marcello Ferial con Sei diventata nera.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sarà. Sarà per te.
1: Romantica, una canzone, mille ricordi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati. Si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: In il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio oggi stiamo un po' discutendo di questa dipendenza sempre più evidente da quelli che sono gli aggeggi tecnologici, in particolare dallo smartphone. Qualcuno ci scrive, grazie ovviamente perché lo fate spesso quando trattiamo degli argomenti del nostro pomeriggio. Oggi devo ringraziare la nostra amica Eleonora che mi scrive da Roma e mi dice una cosa interessantissima. È perché dice: qualche anno fa ho fatto l'esperienza di stare una settimana senza telefonino. Come andate, Eleonora? Non è che ci puoi dire una cosa così e poi non ci racconti come è andata a finire, anche perché ci interessa veramente tantissimo. Quindi se vuoi scriverci, siamo qua ad ascoltarci. Però per i nostri amici che volessero intervenire, non dimenticate, fatelo sempre, scriveteci al 331 240 7878. Torniamo alle nostre canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi. Quindi ascoltiamo Zucchero con Una notte che vola via e partiamo con Occhi blu di Ettore Sciorilli.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Rinnovo il benvenuto ai nostri amici che hanno scelto anche oggi di trascorrere qualche minuto in nostra compagnia, in compagnia di Romantica Radio. Ben ritrovati, la voce di Lucio Belmonte in questo giovedì 14 di maggio. Visto che giovedì, ogni tanto devo anche ricordarvi che domani ritorna l'appuntamento con Sente che ci ascolta. Sapete che il venerdì tra le 17 e le 18 ritorna questo spazio in cui noi ospitiamo i nostri ascoltatori. Ospitiamo voi che vi raccontate ai nostri microfoni per circa un'oretta. Quindi se volete essere protagonisti, io non mi stanco mai di ripeterlo, dovete soltanto scriverci al nostro numero del WhatsApp. Ecco, per i nostri nuovi radioascoltatori, salvatelo alla voce Romantica Radio sul vostro smartphone al 331-240-7878. Aspetto i vostri messaggi, fatelo subito, altrimenti dimenticate. Ascoltiamo Patti LaBelle con On My Own. Ritornano anche gli alunni del sole con L'Aquilone.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Lo so che quest'ora è un po' faticoso per i nostri amici che sono impegnati in quelle sono le faccende di lavoro, perché a quest'ora c'è anche la stanchezza della mattinata. Con le nostre canzoni cerchiamo un po' di alleviare questa stanchezza e ogni tanto magari darvi qualche notizia su cui pensare, magari anche un po' sognare. Perché lo dico? Perché con l'arrivo della primavera, con la bella stagione dietro l'angolo, ogni tanto ci viene anche in mente di fare qualche piccolo viaggetto, che sono un weekend, o anche cominciare a programmare quelle che sono le vacanze estive. Tra le tante cose che si possono fare, ogni tanto qualcosa di nuovo si può anche organizzare. Io vi consiglio, in Italia ci sono dei posti bellissimi, non soltanto al mare in montagna, ma anche dei posti culturali che non sono tanto conosciuti. Tanto è vero che la notizia che ho sotto mano qua parla di castelli medievali. Pensate, su un sito che è a livello mondiale, tra i 15 castelli più belli del mondo, quindi una cosa veramente molto importante, ce n'è qualcuno italiano. Vi consiglio uno, prendete nota, si chiama Castello di Borgo Rocca Galascio e si trova in Abruzzo ed è considerato tra i più bei castelli del mondo. Lo sapevate? Neanche io, l'ho imparato con la radio, quindi è una cosa importantissima. Fateci un pensierino, arriva anche Umberto Balsamo, Amore mio, che bello partire con Francesco Calabrese. Canzone per te.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E ma quanti messaggi, vedo che vi siete interessati a questa storia del castello, no? Tra i più belli del mondo c'è questo italiano che si trova in Abruzzo. Vi ripeto il nome, un castello che si trova al borgo Rocca Calascio, segnatelo perché qualcuno mi chiedeva via WhatsApp effettivamente il nome esatto, quindi potete trovarlo facilmente e anche facilmente raggiungibile ed è un'esperienza veramente fantastica. Parlando di luoghi, parlando di posti, tra poco arriva anche l'appuntamento con Tutta mia la città, la rubrica che parla delle città italiane e internazionali che hanno ispirato delle importanti canzoni. Come poteva mancare nel nostro pomeriggio la canzone di Frank Sinatra, New York, New York, che sarà oggetto dell'appuntamento

La rubrica di oggi, ne sentiamo di più tra poco, mentre arrivano anche Kip 84 con Pomeriggio ore 6 e partiamo con una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, un gruppo che ha partecipato in questo momento una sola volta, nonostante le sue numerose candidature. Parliamo dei Jalis con Fiumi di parole.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mi piaci.
9: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
8: Mi piaci.
10: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
11: C'è forse canzone che parla di una città più famosa di New York, New York? Il brano, scritto da John Kander e Fred Ebb nel 1977, fu composto appositamente per l'omonimo film di Martin Scorsese, interpretato originariamente da Liza Minnelli, ma reso celebre in tutto il mondo dalla versione di Frank Sinatra del 1979. Chiarissima l'interpretazione, New York, la città che non dorme mai, è sfida e opportunità, ma anche ripartenza e promessa.

0: brano, in una struttura crescente, quasi teatrale, era nato con un tono malinconico. Frank Sinatra ne cambia completamente il senso, cantandola con toni differenti e con un arrangiamento trionfale. Inno non ufficiale di New York, è diventata simbolo della città, spesso associata per questo a eventi e celebrazioni della cultura americana.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giussi da Cetraro.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.

0: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
1: Ci siamo anche oggi ai saluti particolari ai nostri ascoltatori che ci seguono in maniera speciale, ci scrivono, ci chiamano, ci raccontano anche un po' di loro. Oggi fatemi salutare con un abbraccio veramente sincero, con una grande gratitudine, il nostro amico Carlo da Livorno. Lui è un tassista, ha scoperto Romantica Radio grazie a un collega e da un po' di tempo i suoi clienti, che ovviamente frequentano il suo taxi, ascoltano Romantica Radio mentre lui lavora. Che bello, grazie veramente Carlo per questa forma anche di fiducia. Non so cosa ne pensano i tuoi clienti, spero che faccia buona compagnia anche a coloro che si spostano grazie a te, ma grazie anche al tuo collega che ti ha segnalato Romantica Radio. Sarebbe stato carino sapere anche il nome del tuo collega. Ma comunque ricordiamo ai nostri amici, se vi scappa di scriverci fatelo, ricordate che i messaggi vocali li ascoltate in Ciao Romantica, i messaggi di testo li leggo, ecco, proprio così all'improvviso mentre mi scrivete. Ascoltiamo adesso Umberto Bindi che torna con il nostro concerto e non manca anche oggi per aprire questo spazio Franco Califano con La Solitudine.

leggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai ti si schiudono porte, il successo ti

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Faccio una cosa che da qualche giorno non faccio e non vorrei dimenticare: i nostri ascoltatori che ci seguono non soltanto con la radio, non soltanto con l'applicazione, non soltanto con gli assistenti vocali come Alexa, ma ci seguono prevalentemente con la loro smart TV, ci seguono in TV. Quelli che sono in Campania, in Calabria, in Lazio lo fanno con il nostro canale 788 del digitale terrestre. Coloro che sono invece in altre regioni italiane possono farlo tranquillamente andando sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, potete guardarci e naturalmente potete ascoltarci. Quindi grazie veramente a coloro che ci seguono anche in televisione. Ci sono delle cose interessanti che potete vedere nel frattempo che noi vi facciamo compagnia con qualche curiosità, naturalmente anche le nostre belle canzoni. Mentre tra poco, parlando di belle canzoni, ritorna anche la collection che state aspettando sicuramente, Canta Napoli. Ma prima ascoltiamo Quincy Jones con Just Once e partiamo con Jackie James, Innamorata.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Oggi pomeriggio in apertura abbiamo parlato di dipendenza, attenzione, dagli smartphone. Adesso c'è un'altra notizia che è uscita questa mattina a proposito sempre del telefonino, del cellulare, dello smartphone, come volete chiamare. Soprattutto la discussione si è spostata su quale età giusta per i ragazzi per cominciare a utilizzare questo device. E ci sono diverse discussioni sull'età, ma anche sui modi in cui i ragazzi dovrebbero utilizzare il cellulare. Bene, secondo una ricerca in Italia, quando la maggior parte dei genitori, soprattutto per controllare il proprio figlio durante gli spostamenti, dà il cellulare ai ragazzi tra i 9 e gli 11 anni. Ma l'importante non è tanto dare il cellulare e controllare i loro spostamenti, quanto invece sapere come lo utilizzano, soprattutto per l'impatto con i social network. Questa è la problematica. Quindi lo voglio dire ai nostri amici che al momento magari sono in macchina e sono alle prese con il traffico, un modo per anche un po' riflettere su questo argomento che è molto interessante e riguarda veramente tutti. Mentre riflettete, fatelo anche con la musica perché aiuta tantissimo. Ascoltiamo Franco Simone con Gente che conosco e subito Nasino in su, il brano di Mario Tessuto.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Romantica News.
6: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina

0: ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan. Esclusi affido e adozione dei 3 bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi 2 test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E lo so che aspettavate questo momento, il momento in cui potete aggiudicarvi il nostro gadget tanto ambito, il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Quindi siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Veloci perché? Perché dovete essere i primi a scriverci per aggiudicarvi il nostro profumatore, e Contenti perché spero ci riusciate a farlo quanto prima. Perché dovete sapere che noi lo diamo soltanto al primo che arriva con il suo WhatsApp, con il suo messaggio al nostro numero 331-240-7878. Dovete scrivere Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi subito, immediatamente, 331-240-7878, scrivete Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Così siete veloci, ma anche contenti.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
1: Sono Rosa da Caserta, volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanti messaggi che stanno arrivando per l'appuntamento con Veloci e Contenti. Devo sempre farvi la solita raccomandazione: se pensate di essere stati i primi, come al solito dovete aspettare il messaggio della nostra redazione che vi attesta che avete diritto al nostro profumatore, altrimenti pazienza, continuate a provarci, perché gli appuntamenti con Veloci e Contenti sono continui durante i nostri programmi, durante i nostri appuntamenti. Anche per questo giovedì 14 di maggio l'appuntamento invece insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, perché tra poco sceglierò con grande piacere la mia postazione alla mia amica Alessandra, che è già pronta a farvi compagnia fino alle 21, poi a seguire anche Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo domani venerdì puntatona, come sapete benissimo, perché c'è anche Senti Chi Ci Ascolta. Partiamo dalle 15, ma prima di andare vi lascio con Wes Andorighezzi, Tu nella mia vita, e subito Due mele degli Homo Sapiens.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Vado pazza per questa sigla. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, anche quest'oggi con voi a tenervi compagnia fino alle 21. Come state, amici? Com'è andata questa giornata? Noi cercheremo di migliorarvi le prossime 3 ore con tanta bella musica, con le nostre rubriche, le nostre chiacchiere. Insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio Lucio Belmonte che invece con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. Potrete seguirci anche quest'oggi in FM, in DAB, su romanticaradio.it. potete scaricare l'app di Romantica oppure chiedere ad Alexa fammi ascoltare Romantica Radio, oppure cercare il nostro sito romanticaradio.it e ascoltarci da lì, o ancora digitale terrestre in TV canale 788 in Lazio, Calabria e anche naturalmente nella nostra campagna. Va bene amici, buona serata, state con noi, vogliamo iniziare con la musica. Tra poco Laura Luca con Mare e subito John Ford Coley, I'd really love to see you tonight. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

c'è un numero che è sempre a vostra disposizione, il 331-240-7878. A cosa vi serve? A tante cose, ad esempio a conquistare i gadget di Romantica, ma anche a scriverci per raccontarci la vostra giornata. Com'è andata quest'oggi? Dove siete? Cosa state facendo? Vi è successo qualcosa di speciale? Da molto tempo ascoltate Romantica? Raccontatecelo, insomma, siamo curiosi di scoprirvi attraverso i vostri messaggi. E quindi 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Io vi aspetto anche questa sera per conoscervi meglio e vi regalo le prossime canzoni. Mina tra poco con Sulamente per parlare e subito Guido Renzi, tanto

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: La nostra romantica non è solo musica, ma anche rubriche, e stasera scopriremo insieme un'altra puntata di Tutta mia la città. Questa rubrica è dedicata alle canzoni che sono state ispirate da città. Questa sera tratteremo di Walking in Memphis, e tutto questo succederà tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa sognare, ci fa tornare indietro nel tempo. Tra poco riascolteremo una splendida Patti Pravo con Pensiero stupendo. Subito una canzone che era sigla del varietà televisivo stasera, Rita, del 1965, lo show che consacrò Rita Pavone come regina della TV italiana. Riascoltiamo Rita Pavone con Stasera con te.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Un viaggio che ti trasforma. È questo il senso di Walking in Memphis, il brano che ha reso famoso a livello internazionale Mark Cohn. Il testo racconta di un percorso personale in cui la scoperta musicale diventa trasformazione interiore. In questo senso Memphis diventa luogo simbolico della musica americana e punto di contatto con le radici soul e gospel. Il protagonista arriva a Memphis e tutto ciò che incontra nel suo viaggio gli cambia le

0: La canzone è davvero ispirata a un viaggio reale, come raccontato dallo stesso artista che scrisse di getto il brano dopo aver visitato Memphis. Tutti i riferimenti inseriti nelle strofe, dunque, sono frutto di un'esperienza diretta. Nel testo compaiono anche Graceland ed Elvis Presley. Atmosfera talmente coinvolgente da far ottenere all'artista il Grammy come Best New Artist.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano, due punti, l'amore. Cristina d'Aragonegro.
1: Da quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici, poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Attenzione però, amici cari, se vi piace in modo particolare Tutta mia la città, potete riascoltarne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci sul sito, ci sono tante cose da scoprire e tanti podcast da ascoltare. Quindi vi aspetto anche lì e vi dedico alle prossime canzoni. Riascolteremo tra poco Cico con Se mi vuoi. Subito una canzone del 1981 che è diventata un piccolo manifesto del vivere leggero, nata dall'intesa con il paroliere Guido Morra, che naturalmente collaborava con Gianni Togni. Racconta la magia di una mattina presto, quando tutto sembra possibile e la vita appare semplice davvero. Riascoltiamo Gianni Togni con Semplice.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccitti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, ma anche in mail. La mail, vi ricordo, è alessandra@romanticaradio.it e in mail ci ha scritto Tonio, che ci segue da tanto tempo. Lui è a Palermo, mi ha scritto tante cose sulla sua vita, ma tante cose di sé, e poi mi ha detto che le canzoni di Romantica lo fanno sognare. Carissimo, grazie per averci scelto, un bacione, grazie per la tua mail, ti auguro buona serata. E poi saluto anche Rosanna ci ascolta da Pagani, mi ha scritto in mail, mi ha scritto tante cose sulla sua vita e in modo particolare che riesce a ideare nuove ricette mentre ascolta Romantica Radio ed è davanti ai fornelli. Cara, ma che bello, insomma, ci piace ispirarti. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E saluto anche Enzo, che invece ci ascolta da Torino, Leonarda di Roma e Giuliano di Benevento. Buona serata con Ornella Vanoni, Mi fa morire cantando. E anche Renato I Profeti, Non si muore per amore.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Beh.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: paese.
1: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
2: Buona serata romantici, a quest'ora cominciamo già anche a dire buon appetito a voi e buon aperitivo a chi invece magari sta consumando un aperitivo. Voglio parlarvi stasera delle mamme, perché un sondaggio su oltre 7.000 mamme americane ha rivelato un dato che ha fatto riflettere: il loro livello medio di stress è 8,5 su 10, ma la vera sorpresa è un'altra: per il 46% la principale fonte di stress non sono i figli, ma i mariti, spesso descritti come grandi bambini. Il 75% delle donne gestisce da sola la maggior parte delle responsabilità familiari e una su cinque indica la scarsa collaborazione del partner come causa quotidiana di tensione. Non significa che tutti gli uomini siano assenti, anzi, ma questi numeri raccontano una cosa chiara: in famiglia serve più equilibrio, più condivisione e una collaborazione reale per far respirare tutti. Quindi, insomma, amici, pensateci, amici maschi, aiutate le vostre donne, specialmente se sono mamme e devono pensare anche ai figli. Questo ci insegna questo sondaggio, magari può essere, come dire, un suggerimento per tutti gli uomini che ci stanno ascoltando. Va bene, buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Claudio Baglioni con Ti amo ancora e subito Riccardo Fogli, Dio come vorrei. We'll be right back.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra.

per conoscere meglio Romantica Radio. Buona serata e tra poco riascolteremo Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu. Subito Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: sera, al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
1: Romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete pronti, amici cari? Perché adesso dovete essere molto molto veloci, anzi veloci e contenti. Dovete scrivere romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce riceverà a casa il nostro profumatore che è già ambitissimo. E allora scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto al 331-240-7878 con un WhatsApp e il più veloce si porterà a casa il profumatore firmato Romantica Radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Ma quanti amici da salutare anche questa sera, grazie per i vostri messaggi, grazie, grazie, grazie, non finirò mai di dirlo, vi abbraccio e potete continuare a scriverci al 331-240-7878. Intanto vorrei salutare la nostra amica Martina che purtroppo fuori stagione ha preso l'influenza, è a letto, lei è a Palinuro, dice vi sto ascoltando, mi fate compagnia, cara, ti auguro davvero una pronta guarigione, non è proprio il periodo per ammalarsi. Insomma, non sono molti quelli che si ammalano in questi giorni, quindi sei stata un po' sfortunata. Va bene, la fortuna è che sei con noi di Romantica e noi ti faremo compagnia anche questa sera. Un bacione. E poi buona serata alla nostra amica Susi che ci ascolta dalla provincia di Torino. Dice, vi ho scoperto da poco ma non riesco più a fare a meno di voi, siete una droga. Ma che bello, cara, continua così. Un bacione, buona serata. Saluto anche Nicola di Milano e Domenico che invece ci segue da Cava dei Tirreni. Buona serata con il latte e miele che riascolteremo tra poco con Ritagli di Luce e subito Kenny Rogers e Sheena Houston, We've Got Tonight. Buona serata con Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Amici romantici, in questi giorni abbiamo festeggiato le mamme, proprio delle mamme voglio parlarvi questa sera. Avete bisogno di conforto? A volte basta una telefonata alla mamma. Uno studio ha scoperto che sentire la sua voce dopo un momento stressante ha lo stesso effetto calmante di un abbraccio vero. Le persone che hanno parlato con la madre hanno mostrato più ossitocina, l'ormone del legame, e meno cortisolo, l'ormone dello stress. E l'effetto dura per ore, grazie alla forza di un legame che resiste anche alla distanza. Insomma, quando la giornata risulta pesante, una chiamata alla mamma può fare miracoli. E quindi io vi dico, se c'è la mamma, ce l'avete ancora, mi raccomando, chiamatela spesso, perché fa bene davvero al cuore. Va bene, buona serata romantici, riascolteremo tra poco i Romance con Coniglietto e subito una chicca degli Stadio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia. Ma di cosa ci parlerà questa sera? Affronterà il tema delle famiglie tra tradizione e cambiamento. Sarà un viaggio nei legami, nelle case, nei valori che mutano forma ma non smettono di contare. Una serata che sarà sicuramente calda e profondamente umana. Con voi Roberto, vi ricordo, dalle 21 in poi non perdete questo appuntamento. Buona serata amici miei, ascolteremo tra poco Nada con Dimmi che mi ami, che ami, che tu ami solo me. E subito Michele Pecora, ritrovarti.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide. Ci fai tanta tanta compagnia. Grazie e un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Le 21 sono sempre più vicine, vedo pronto il nostro Roberto Malvagia dietro questo vetro, vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, ci scrivete cose meravigliose, speriamo di poterle meritare sempre. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci ritroveremo domani alle 18, sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Antonello Venditti con Stella, subito la Scuola Cantorum, la mia musica. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Questo è l'appuntamento con la sera. Giovedì sera, benvenuti su Romantica Radio. Roberto Malvagia con voi. Allora, grazie a Camilla, grazie ad Alessandra Ricetti. Questa sera vi accompagnerò come sempre, fino alla mezzanotte. Questa sera parleremo di famiglie, di quelle di ieri e di quelle di oggi. È così, di come cambiano proprio i ruoli, i tempi, le abitudini, le case, il modo di stare insieme, perfino il modo di voler bene. Perché la famiglia, in fondo, non è mai stata un'immagine immobile, no? È qualcosa che si trasforma con la vita, con l'età, con le difficoltà, con le scelte. E allora la domanda non è soltanto che cosa è cambiato, la domanda è che cosa è rimasto intatto, anche se in forme diverse. Se volete raccontarmi una tradizione che vi manca, un gesto che ancora oggi vi fa sentire a casa, allora scrivetemi 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a stare proprio lì, tra ciò che cambia e ciò che continua a tenere insieme.

Le famiglie per tanto tempo sono state raccontate come se avessero una forma precisa, quasi definitiva, orari fissi, ruoli chiari, una tavola apparecchiata sempre nello stesso modo, una domenica riconoscibile, no? Quindi le varie abitudini. E per molti è stata davvero così, ma già allora dietro quella forma apparentemente ordinata c'erano differenze, silenzi, fatiche, no? Piccoli strappi e modi diversi di volersi bene. Oggi tutto questo è più visibile, le famiglie hanno forme nuove, ci sono famiglie ricomposte, famiglie lontane ma unite, famiglie in cui i nonni diventano una presenza centrale. E allora qualcuno pensa subito che si sia perso qualcosa. Forse in parte è vero, alcuni riti si sono indeboliti, certi tempi comuni sono diventati un po' difficili da difendere. Però insieme a quello che si è perso è emersa anche la possibilità di dire la verità, più libertà magari di non fingere. Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno dire piano ciò che in casa qualche volta si sente tantissimo, ma si dice troppo poco.

Tra i primi messaggi di questa sera, Paola da Bologna dice: la mia famiglia non è tradizionale, ma è il posto dove posso essere me stessa senza spiegare troppo. Da Taranto Giuseppe: da separati, io e la mia ex ci siamo rimessi in ordine come genitori. Strano a dirsi, ma adesso siamo più famiglia di prima. Ecco, poi da Imperia Marta: mi manca la tavola piena della domenica, però oggi con i miei fratelli, così ci ha scritto Marta, ci sentiamo di più e meglio. Dei messaggi, devo dire, molto diversi, ma con qualcosa in comune. L'idea che la famiglia non sia soltanto una fotografia, un equilibrio, se vogliamo, che a volte si perde, si ricostruisce, cambia faccia eppure continua a esistere. Continuate a scrivermi, perché questa sera su Romantica Radio ogni messaggio sembra raccontare un modo diverso di chiamare casa.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

Forse il punto non è difendere un modello, il punto è capire se dentro il cambiamento riusciamo ancora a proteggere certe cose fondamentali: la presenza, la cura, la possibilità di sbagliare senza essere subito esclusi, il fatto di avere qualcuno che ci si accorge se magari la nostra voce è diversa dal solito, perché una famiglia, prima di essere, come dire, una struttura, è anche una forma di attenzione e di rispetto, no? E allora sì, è cambiato il linguaggio, sono cambiati i ritmi, sono cambiate le giornate, ma quando c'è qualcuno che ti aspetta, che ti ascolta, ecco, che ti lascia uno spazio in cui non devi essere impeccabile, lì, in qualche modo, la famiglia continua e la famiglia c'è.

Giovedì sera, questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, dentro un tema che tocca tutti, anche chi magari fa finta di pensarci poco, perché la famiglia nel bene o nel male ci accompagna sempre nelle abitudini che ci portiamo addosso, nel modo in cui apparecchiamo una tavola, in quello che ci aspetta da un legame, perfino nelle parole che scegliamo. Questa sera stiamo parlando di famiglie, di cambiamento, di tradizione, di ciò che si è spostato e di ciò che continua a restare nonostante tutto. Allora, se volete raccontarmi una cosa che per voi significa famiglia, magari un gesto, una frase, una presenza, una domenica, una telefonata, scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 7878, oppure una mail al mio indirizzo, che è sempre quello: roberto@romanticaradio.it. A volte basta un dettaglio minuscolo per raccontare un legame intero.

C'è stato un tempo in cui molte cose in famiglia erano automatiche, ci si vedeva perché si viveva vicini, si cenava insieme perché gli orari erano quelli, ci si incontrava la domenica perché era naturale farlo. Oggi invece quasi niente è automatico e questa secondo me è una delle differenze più forti. Stare insieme richiede più intenzione, più organizzazione, probabilmente più scelta. Ma forse non è soltanto una perdita, perché quando un legame non può contare soltanto sull'abitudine, allora deve contare di più sulla volontà, sulla voglia di esserci, magari su un pranzo recuperato dopo una settimana complicata, su un messaggio che non è di servizio ma di presenza, ecco, su una telefonata fatta bene. La famiglia di oggi forse è meno scontata, forse i valori veri non sono spariti, si sono fatti più fragili e proprio per questo magari più preziosi. Lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno rimettere in ordine dei pensieri, ecco, senza forzarli, e ricordarci che ogni legame vero ha bisogno di tempo, di ascolto, di dolcezza e, perché no, di attenzione.

In questo giovedì sera altri messaggi. Luca da Napoli: i miei figli vivono tutto in modo diverso da me, da come vivevo io, ecco, ma cercano ancora la stessa cosa, attenzione. Questa parola attenzione che ricorre spesso. Elena da Torino: la mia famiglia è piccola, molto diversa da quella in cui sono cresciuta, ma il posto dove respiro meglio. Sono gesti che restano e magari cambiano parole, cambiano case, cambiano routine, però il bisogno di essere visti, cercati, accuditi, resta sicuramente identico. Continuate a scrivermi, perché questa sera ogni voce aggiunge un pezzo molto vero, proprio questo racconto.

Voglio salutare Stefania D'Aspello, siamo in Umbria, che mi ha scritto: pensavo che famiglia volesse dire stabilità assoluta. Oggi penso che voglia dire trovare chi resta anche quando la stabilità non c'è. Forse è proprio questo, proprio il punto giusto. Forse la famiglia non è il luogo in cui tutto fila liscio, è anche il luogo in cui, nonostante il disordine della vita, no, qualcuno continua a tenere acceso un posto per te. Non sempre, magari nel

La sera di Romantica Radio, questa è l'ora in cui i pensieri si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe parole magari arrivano un po' più a fondo, forse siete già letto magari con la radio accesa oppure magari sul divano. Questa sera su Romantica Radio parliamo di famiglie, tra tradizione e cambiamento, ma in fondo stiamo parlando di appartenenza, proprio di quel bisogno che non passa mai davvero, sapere che da qualche parte esiste una presenza, no? Capace di riconoscerci. Se volete scrivermi 331 240 78 78, oppure a roberto@romanticaradio.it, raccontatemi un gesto piccolo che per voi significa famiglia. A volte sono proprio le cose più semplici, magari, a dire di

Alla fine il punto vero non è se le famiglie di oggi somigliano o no a quelle di una volta, e il vero punto è se dentro questo cambiamento siamo riusciti a salvare qualcosa, no? La capacità di prenderci cura, di ascoltare magari senza voler controllare tutto, di restare anche quando le cose si complicano, di dire la verità magari senza spezzare un legame. Perché i valori non stanno nella cornice, stanno proprio nel modo in cui ci trattiamo, nel modo in cui sappiamo esserci quando qualcuno è stanco, confuso, magari fragile. E forse le famiglie moderne, proprio perché hanno meno automatismi, magari meno certezze, ci chiedono qualcosa di più, magari una presenza. Ci fermiamo un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia proprio con questi pensieri, con quella dolcezza che sa tenere insieme memoria, presente e verità.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Gli ultimi messaggi di questa notte arrivano con delle frasi molto belle. La mia famiglia non somiglia per niente a quella dei miei genitori, ma quando cuciniamo insieme sento che lì c'è ancora tutto. Così ci ha scritto Anna da Roma, Davide da Benevento. Per me la famiglia è chi si accorge se sto male, anche quando faccio di tutto per sembrare tranquillo. E forse proprio è il centro della nostra serata, no? Le famiglie possono cambiare faccia, ritmo, abitudini, forma, ma il bisogno di trovare qualcuno che ci regga davvero resta identico, e questa in fondo è la parte più bella di legami, sapere che esistono persone davanti alle quali non dobbiamo sempre spiegare qualcosa. Voglio ricordarvi, dopo la mezzanotte, Alex Poli, Romantica Night, con la sua voce, ecco, vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, sicuramente intervallate da narrazione e da poesie. Sarà il modo magari più naturale per restare ancora dentro questa atmosfera della sera.

Arriva da quest'ora ci accorgiamo che questa sera non abbiamo parlato soltanto di famiglia, abbiamo parlato di quello che ci tiene insieme, anche quando il tempo cambia tutto, di quella parte di noi che continua a cercare magari un posto emotivo, no? In cui abbassare le difese, in cui non dover essere sempre forti, sempre in ordine, sempre pronti, un posto in cui semplicemente essere accolti e ascoltati. Magari vi è tornata in mente una persona, magari una mancanza, anche quella in qualche modo ci dice molto di quanto un legame abbia contato. E questa notte forse ci ha riportato proprio lì.

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo che comunque

Siamo quasi arrivati al termine di questo appuntamento di questo giovedì notte. Abbiamo parlato di famiglie, quelle di ieri, quelle di oggi, di come sono cambiati i ruoli, i tempi, le case, le abitudini, no? Il modo di stare insieme, perfino il modo di voler bene. È qualcosa che si trasforma con la vita, con l'età, con le difficoltà. E allora la domanda non è soltanto che cosa è cambiato tra la tradizione e il cambiamento delle famiglie di oggi. La domanda è anche che cosa è rimasto intatto, ecco, anche sotto forme diverse. 331 200

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Siamo arrivati alla fine di questo giovedì sera, questo giovedì notte. Voglio ringraziarvi da Roberto Malvagia davvero tutto. E se questa sera vi portate via una voce, un nome, un gesto che per voi significa famiglia, lasciategli ancora un po' di spazio, perché qualche volta è proprio nei legami più imperfetti ma veri, no, che ritroviamo la parte più giusta di noi. Romantica Night, Alex Poli, tra poco. Vi aspetto domani sera, domani venerdì staremo ancora insieme dalle 21 sino alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te, proprio questa sera.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontro.